0: Geranium.
1: Michael.
0: Lemon.
2: Naomi.
0: Indian.
2: Nostril.
0: Illegitimate.
2: Nostril.
0: Enema.
2: Nostril.
0: Illogical.
1: No.
0: Veal. Syrup.
1: Plenty.
0: Yellow.
1: Wallaby.
3: Ma quello di opera che avevi giunto al vino è come se tira fuori tutto il patrimonio di anni di lavoro. Ah, ah,
4: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
3: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
4: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
3: ah, ah, ah, ah, ah,
4: la palla al forno forse anche, la galleria lì.

0: Il s'entend?
1: Oui, un peu.
0: Ok, et il parle tous les moments?
1: Oui.
2: Dove devo mangiare? Ehi! Il gruppo è grande qui?
1: Non è tanto meno.
2: Ok. Lei deve partecipare alla vostra cerimonia,
0: Camilla. Sì, sì. E vai con l'altro?
1: Sì.